Denna tussa digna con una sagna combina. Pille tormina, dalco tormina. Dalco nana, daglia donna, daglia mamadino. A pantera, dalco tormina. Dalco nana, daglia una cintura di menina. Eeeh.